0: Sandra, Nantes de Rédroit, Carl-André et Clémente Audie.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
0: C'est de qui tu parles, Nodia, vejtadie mamme.
3: Salud. Come rigira vejtadie mamme, ne parlez-moi Audie con Carl-André et Clémente.
4: Cosa va tu per vejtadie mamme, Carl-André?
5: Avemmo fatto un regalo in scuola. Un giorno ci aveva scritto parecchie cose in una foglia e dopo l'aveva piegata per fare una cartolina.
4: Oui.
5: E dopo un altro ci aveva scritto un poema e un gori e abbiamo messo un petit di foglia. Un giorno l'aveva tagliato in bande per dopo un riccioli. E dopo un incollali non tu.
4: D'accord. E cosa era il poema?
5: Non ricordo più come si chiama, ma c'era appena il sottanaccio.
4: D'accord. E tu, Clemente, hai fatto qualcosa in scuola per avere stagione a mamma?
6: Sì. Ho fatto una cartolina con un scritto una poesia in corso in inglese.
4: Anche in inglese?
6: Sì. E un cuore in portagiave con due cuori in due mezzo.
4: E sta da contenta allora mamma, no?
6: Sì.
4: A due a di noi?
6: Sì.
4: Allez, un messaggio per tutte le nostre mamme.
5: Buona vista a tutte le mamme.
6: Buona vista a tutte le mamme.

0: Mor, Gera, Emmanuel Moir, Ananta Vreguan Samora, Settore Mezzo.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Bonne notidiale, Di Avreguan Samora, c'est présentato da Roland Frias. Buongiorno.
2: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Si principiaku u rinforzamento di u dispositivo di lotta contro i voga di voresta pest'estate.
2: Un rinforzamento che si va in un contesto marcato dall'episodio di Chapitana di stultimi orni e da una vegetazione dividiosa dopo un inverno e un verano assai più aschi. E come sanno da draugi si mezzi, Alexandre Sanguinetti?
3: Un dispositivo rinforzato, soprattutto concernendo i mezzi aerei, come ogni anno, due Canadair, Ananta e 12 di flotta francese, saranno piazzati per tutta stagione Ananta o Campo d'Aiaccio, a parte di 10 di luglio, un po' più tardi che l'anno scorso. Dispositivo rinforzato dunque quest'anno in cui un elicottero di trasporti dell'Armada, piazzato in corti per stagione, ma di nuovo l'elicottero Dragon 2B, che sarà dotato di una nagella di trasporti d'acqua, usato così, equipato in Francia. In cui Dragon 13. In più, ogni servizio incendio e soccorso di Corsica può appoggiarsi a Ananta un HBE. Suo rinforzo è giustificato da crescita di un risico, la vegetazione accresciuta, l'area da proteggere più rende e le temperature dell'estate sono aspettate assai alte.
2: Alexandre Sanguinetti, peste precisione, sempre in cielo, quasi 10 euro di galada, Ananta certi vieti d'avio tra Corsica e il continente, ad assa di solidarietà, Ananta i vieti d'avio, andata e bultata, passa a partesi da sto primo di giugno da 14,80 euro a 5,26, Ananta e linee di un servizio pubblico verso Nizza, Marseille e Parigi, una decisione di governo piada dopo un avviso favorevole di a Commissione Europea.
0: Non so all'esame di un progetto di legge costituzionale non all'autonomia di Corsica, una quarantina d'emendamenti non tutta all'inno.
2: Ad essere studiato questo a parte di domani da commissione di legge dell'Assemblea Nazionale presentati da deputati di sensibilità politiche diverse, toccano queste proposte in particolare a riconoscenza di un popolo corso, i trasferimenti di competenze di mezzi finanziari e protezione sociale e ambientale, a regolazione fondaria lingua corsa oppure anche l'organizzazione di una consultazione di elettori corsi. L'esame di udesto in sede da pubblica è previsto ello a parte da 16 di giugno.
0: In mare, i comportamenti pericolosi poderiano fra poco costare più caro.
2: La ministra delegata incaricata di un mare di Abesca, Catherine Chabot, ha annunciato sanzioni nuove da lottare contro gli accidenti marittimi. Il Beaumonte face parte dei territori più concernati dall'intervenzione di Grossmed. In 2025 più di 3.500 operazioni di soccorso sono state realizzate in Mediterraneo, una crescita di 13%. Per parlare Antoine Jean Giannetti, aggiunto delegato di ASNSM di Beaumonte e direttore di un centro di salvamento SNSM di Propia, sarà uno strimbidato di redazione a 8:15.
0: In questo notiziale awa un'occhiata non ta la piegazione memento.
2: Non so uso lanciamento ufficiale in Aiaccio è stata bruata quest'ultimi orni da pareti provvisionali di turismo. Si tratta di un'immersione interattiva che mischia l'intelligenza artificiale, personaggi in tre dimensioni e una scoperta giugosa di un patrimonio corso. Fra i primi utilizzatori c'è Aurelia che ha potuto scoprire questa maniera nuova di visita a Gida e di Ciutta Sindaso Storia.
4: E di visita a Iaccio di una maniera differente, di scoprire la città una maniera nuova, assai interessante, perché scopriamo la città, scopriamo cose nuove. Pare tutto un gioco, il principio di un gioco, impara cose a Iaccini, anche per Iaccini, che non conoscono mica tutto della sua città. E il gioco è deciso enigme a rispondere all'applicazione, alle sue questioni. È facile perché è un'applicazione per tutti, per i turisti, per gli ayacini, per i corsi.
2: Detti raccolti da Patrice Roubaud e ponemo parlato in da nostra cronica sport stamane, Erina Ghisonaccia, UFG Balagna, Bintu, a Gruppa i Corsica di Valò, 3-2 contro UFG Basteligaccia, una finale di prima drinka che poi è forse bussuto campa all'ascolto di RCFM, i Valanini hanno alzato trofeo per la Guartanada di Villa, articolo completo e filmetti di sta vittoria soda ridroa nanta della ici RCFM.
0: A Ringradia Bassai, Roland.
2: E a Trois Chidobo.
0: Con piacere. 8 ore e mezzo per un altro notiziale. E svelato gelo stamane ad aspampilula usoli in ogni luogo, ma sto dopo mezz'ora si affaccano i nuli in giro a Bastia e forse l'acqua di Nino, nebbia in ogni luogo di Nino e temperature assai alte, 33 gradi in Portivè, 29 in Aleria, Bastia, San Fiorenzo, Ajaccio, 28 per Sarte, 27 in Bonivadio, si pesa di nuovo Ulibeccio che soffia di maniera assai forte, debole, assai forte tra Calvi e Cavallo, concerna di nuovo e bocchi di Bonivadio e d'imperatore sempre galde, stuloni, si aspetta tra 24 e 27 gradi nei paesi montagnoli.
1: Ici RCFM.
0: Actu local, musique et bonne humeur. Djougamou Issem Awam.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Et il y a un festival que vous êtes nombreux et nombreux à attendre. Début du mois de juin, festival annuel autour de la mode et du design, proposé à Bastia, qui célèbre les créateurs corses et leur héritage culturel et qui revient à l'initiative de l'Office du tourisme de la ville, Créazione, auquel on vous invite pour repartir avec vos places pour le festival. Vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone très vite et à joindre Patricia Gambone qui vous y accueille ce matin. We'll be right back.

0: Marine Grazabelle et Ségolène en Terre FM et ça autour et Mezzo. Et Beridrouem, Roland Fria, salude.
1: Salude, Christophe, salut à tutti.
0: C'est Brinchibiagou, l'autonomie à Diagour, c'est Gaki Dion, Yedouman, à l'Assemblée nationale.
1: Sosta di Bosti, une quarantaine d'amendements, in ansu à l'esamine, et tu merti davant à commissione di legge, di au balazzo urbon, di au progetto di legge costituzionale, non ta l'autonomie à Diagour, c'est ga, benondu da gruppi politici di sensibilità varia, et toccanu, st amendamenti à rigunicenza di au bobulu gorsu, trasferimenti di competenze e mezzi financiari, a protezione sociale e ambientale, a regolazione fondaria, lingua gorsa oppure a consultazione di l'elettore e s'annunciano decisive e patidiate in de un contesto sisa di inflessibilità politica e spiegazione di Romain Colonna di o presidente di a commissione di competenze legislative e regolamentari di l'Assemblea di Corsica.
2: Quindi avete un Stato che storicamente gioca contro gli interessi collettivi di Corsica e una rivendicazione validata a livello democratico in Corsica barretti oltre si pochi anni e di sicuro ci ha trovato un equilibrio o stato francese un emicro un insieme di nazionalisti corsi questa a Zapigliamo e di voglio dire tutto a difficoltà di una negoziazione e ci ha trovato a lui chi può si permettere a ognuno un momento lato di mantenere una discussione un equilibrio e un esboc e l'indio la sfida di giorni l'ore giorni e zimane a ben di un ritrovasimica in una situazione e qui a Igua, a nome della maggiorità, fa bo per l'insieme, di un ritroasimico in una situazione che non ci permetteria più di accettare l'equilibrio politico, perché qui sarebbe un fiasco tamanto, mica per noi, sarebbe un fiasco tamanto per i corsi e a corsi.
1: E l'esame di Odesto in sede da pubblica dell'Assemblea nazionale è previsto quello a partesi da 16 di giugno. Altro soggetto di primura, quest'ultima settimana, è quello di a lingua di sicuro con la manifestazione di scuola gorsa che ha unito sabato in Bastia 3.000 persone secondo l'organizzatore e 1.700 secondo i servizi di Bulizza, ma riunione in prefettura che ha seguito a Ingenato torna una certa delusione. È prevista una nuova riunione in questo principio di settimana, ma per il presidente di Scuola Gorsa Giuseppe Durchini è più che chiara la situazione, senza contrattualizzazione di l'11 posti di mandati la so giù potente, tanto si buerì a indurisce a mobilizzazione.
3: Non ta guasa di proposte che ne muovato per sicurizzare dare, cioè che Parigi accetti già lo schema proposto e poi dopo abbiamo fatto sapere che pur con questa accettazione qui non ci sarà mica un conto senza la contrattualizzazione di l'11 posti, perché che tutti gli anni saremo sempre nella stessa configurazione in due su finanziamento potrà essere dichiarato illegale. Donc c'è la sorte una volta per tutte di questa configurazione così e di un messaggio chiarissimo e semplicissimo che abbiamo formulato oggi. Se su genere di mobilizzazione un bastesi a fa santa nostra oggi in Parigi, perciò l'era e gli è già fatta a inciavere a queste modalità d'azione di radio più ferme.
1: De tiragolti da Mathieu Bourigni.
0: Quasi de gioie di gala da nanta gerti uietti da vio tra Gursi e Continente.
1: Adassa di solidarità nanta uietti da vio andata e bulta da passa partesi da stu primo di giugno da 14,80 euro a 5,26 nanta e linee di servizio pubblico verso Nizza, Marseille e Parigi, una decisione di governo piada dopo un avviso favorevole di a Commissione Europea. In sempre in cielo, il dispositivo di lotta contro i voghi di foresta per quest'estate sarà rinforzato in Corsica, in un contesto marcato da l'episodio di Capitana di quest'ultimi giorni e da una vegetazione dividiosa dopo un inverno e un verano assai più aschi, saranno rinforzati i mezzi aerei di lotta con due ganader preposizionati all'aeroporto d'Ajaccio. A parte da Odege di Loio ci sarà di noi in corti un elicottero di trasporto di truppe dell'armada e poi infine il Dragon de B provisto di una sporta di bisadura e trasporto d'acqua usolo in Francia con il Dragon 13.
0: I mari e i comportamenti pericolosi poi non avrà poco costa più caro.
1: La ministra delegata incaricata di un mare e di Abesca, Catherine Chabot, ha annunciato sanzioni nuove da lotta contro l'accidente marittimo legittimi u Bumonte face parte di territori più concernati dall'intervenzione di Grossmed in 2025, più di 3.500 operazioni di soccorso sono state realizzate in Mediterraneo, una crescita di 13%. Ne abbiamo parlato a lungo stamane con Antoine Jean Gianetti, aggiunto delegato di ASNSM di Pumonte, dirà un nostro invitato di redazione, intervista da Sante Dorna, non sta a nostra piegazione ici. E poi di noi ne abbiamo parlato in da nostra cronica sport stamane, eri in da Ghisunaccia, UFG Balagna vinto a Guppa Igorsiga di Valò, 3-2 contro UFG Bastiligaccia, una finale di prima drinka che poi è devorso subito campa all'ascolto d'Erci FM. I Valanini hanno alzato trofeo per Guartanada di Villa, articolo completo e filmetti di questa vittoria sodari droit nanta della ici Erci FM.
0: Ringrazio Abbi Roland, Bultera l'informazione a Nour e cu Laurence Méride. Udampu di Soluni, salengatu appena udampu du mezzogiorno in montagna, soprattutto in Castanic, quaquade, che potrebbero essere un coup d'impuralesque, e in altro, udampu sarà abbastanza diaro, o antuelo e moderato, verso Avalagna, o misono di Agursiga, e poi d'imperatore calano a Pinuc, farà solo mezzogiorno, sina bintino era in Antavaccia d'Orientale, 30 u in Deugentro, in Toto in Balagna, e verso Ajaccio, sina bintisei in Bunivasi, o pedumane, e tempo abbastanza stanza annulata tutta giornata in uli piateranno sol e soprattutto do misurano in cismonte in deugentro ma fermerà secco normalmente udampo quanto sarà debula moderato nei luoghi sposti e poi d'imperature caleranno a Pinuccia do misurano ma francheremo donna idrantara e berso aiaccio e pope mercuri e dio sarà assonato a udampo e d'imperature saranno appena sopra quelle di stagione.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: C'est la seconde partie du forum et on vous attend jusqu'à 9h 04 95 32 22 22. Le téléphone, le WhatsApp, bien évidemment, même numéro téléphone ici RCFM, page Messenger.
6: Allez!
7: Gentu gradini, il vetto allo

0: 10h41 minutes sur RCFM, Anto Comboy, Stamane. On va s'intéresser à una bella vine di settimana in una casa di lingue in Bastia. On est avec Alex Negroni. Bonjour.
1: Salute.
0: Alex.
1: Salute. Salut Anto. Ringraziabili di ricevermi.
0: Allora, con piacere. A casa di lingue in festa, 4, 5, 6 e 7 ognuno, a terza edizione di un concorso di padiera?
1: Sì, è così. Allora, ci saranno 4 serate di festa in casa di lingue. Da sapere che a casa di lingue è un spazio

0: Buongiorno a tutte e a tutti. Ecco, vabbè, ci ritroviamo, attacchiamo una settimana nuova insieme. E dicevo, aspettiamo, come sempre, se vuole intervenire. E ben, Pierre de Abarol, prima chiamate, c'è Patrizia Gamboni che va da ricevere a un nostro famoso 04 95 38 28 2 ore. E potete già fare di ritorno e lo pronto dunque a aiutarci a realizzazione tecnica dell'emissione. Se non ancora in mezzo, può arrivare un altro che vi interessa, un soggetto che vi garba. Parliamo di lingua, aspettiamo forse espressione. E poesie, canzoni, come la vibar. E subito apriamo l'emissione con Liliane che ci chiama da Tavera. Liliane, go saluto, buongiorno.
1: Buongiorno Gianca, saluto a tutti e a tutti.
0: Salute.
1: Allora, voglio dire che sono stata un po' delusa di mettere di più monde a manifestazione sabato.
0: Beh, ci siamo visti noi,
1: Noi c'era,
0: no, ma voglio dire, siete appena deluso. Boh, c'era assai mondo, comunque.
1: C'era assai mondo, mica assai cime.
0: Beh, forse chi ha scelto di un giorno e condizioni di un tempo, galore, e poi ci sono i attesi, i miei matrimoni. Boh, forse.
1: Ma. Ha già visto tre o quattro aiacini.
0: Ah, la vede, oggi ne sarà forse stato di più,
1: E ha già parlato anche una tutolese di noi.
0: Yeah.
1: E così, no, che mi dice, no, beh, era contenta di tutta maniera.
0: Voi siete parlati in treno, siete gulati in treno.
1: Sono gulati e rifalati in treno, tutti mi inviti 4 ore.
0: Donc, avete fatto 8 ore di treno, non c'è una giornata, per assistere dunque a manifestazione, e poi vi siete urtati in casa.
1: Sono stati nelle case, e l'inumano sono battuti in carrello.
0: Eh ben, questa sia...
1: Che buon volo di salutare.
0: Questa sia, passione la lingua, vi felicite, Dio.
1: Vi
0: felicite,
1: veramente.
0: Vabbè, tutti i casi si sentiva.
1: Allora Giancarlo, hai già leggo la poesia, ma non è mica per creare una polemica di più. A parte la poesia si chiama Mesomet, ma on n'a rien de... Seulement qu'a dit la française.
0: On n'a
1: rien contre...
0: On s'est mis mica au poste et à
1: l'oiseau. On s'est mis à Mesomet.
0: Ah, d'accord, d'accord. Di una poesia di quale?
1: Di Stefano Ferrari.
0: Ah, il y a che bolle, di ogni tanto.
1: Ogni tanto, le dit alors l'abbraccio, l'abbraccio di l'oiseau molle e Anne-Marie che ci ascoltano.
0: Eh ben, il risaluto tra Mindu e Sigur. Et je te m'assente donc
1: à la poesia. Si chiama Mesomet.
0: Ecco.
1: O amico, così. O compa, oggi così. Ma faccio un bel pezzo, chi mi sento mezzo mezzo. A un salto di un letto, ad un corso in petto. Ma faccio un bel pezzo, chi un parlo, mezzo mezzo. O amica, cosa va? O compa, oggi l'anima on va. Ma faccio un bel pezzo, chi di spirito, su mezzo mezzo. Allora di un ripasto, ad un petto d'andato. Ma faccio un bel pezzo. Che mi scordo mezzo mezzo. Amico, che t'accade? Occupa, hai un pezzo e chiave, ma faccio un bel pezzo, che di casa su mezzo mezzo. A un franca o mare, hai un pezzo me pare, ma faccio un bel pezzo, che io mi pensa e mezzo mezzo. O amico, in dove vai? Occupa, troppo tardi oramai, chi di a mio metà, qui dit à mon état court, la dumée, ça est la fausse. C'est ça nous fait rendre des coups.
0: Et aux Ubuntu du Vist,
1: mais on a.
0: Sois rien. Non. Dialogue. Bouillon, mais qu'à part la période.
1: Mais Marie-Spot, tout le monde, là où sont pareils.
0: Ah, mais belle la Zigour, et en cassé. Non, et puis, déjà, il y a une expression, mais mezzo-mezzo, au ramai, au manque, in seguito de tout ce qui est moulé, tout biche, tout intèse, ou non, au manque, sa expression négociée, au ramai, è conosciuta. Allora, dopo a chi si ne ho a dire Radio Bediso che lo pensa, a chi si ne ho a Perì, a chi si ne ho a
1: voilà, donc... un lavoro di non sa poesia.
0: No, ma penso che gli è più profondo est assez éprouvant de nous.
1: Il est éprouvant, mais...
0: À bouillou de oui, cose
1: qui nourrissent,
0: et forse, so affaire qui ou doc à nos gantons, qu'à ça, et puisque qui dit bien, on a ben, et discrive, et comprenne quelque chose, et segno qui est stade ou doc d'aux ougites. Donc, d'obou,
1: on... Mais
0: on avait besoin d'entrer nos frigos plus courts.
1: Non, mais
0: questo è certo, no, l'idea ne manca appena di mettere o video non tra l'artista, manca appena.
1: No, manca appena. E ho detto, no, c'è Giuseppe che aspetta.
0: No, allora Giuseppe, oh. Allora, oggi ti ha messo addormentato un dell'orto sotto una viga.
1: Sotto la figa che dorme.
0: A sapere. Oh, usenteremo appena più tardi, penso. Ecco Lilia, ben senti, da mi ringrazio.
1: Chi vuole ringraziare di voi,
0: d'ici ormai. Sempre con piacere, una bella giornata,
1: beige.
0: Ecco, mi principio con Lilia, ma continua con voi, donc benite con noi. 04 95 38 28 28. Giancamillo Basco a Ligura, su Didoro Berché, e a Zegu da Veremonsalme.

Dion Camelo Basquale e Seraco d'altri cantori di un gruppo Madrigal presente sabato ghibene in Pei Groge no quadro di un festival Orizzonte San Abruge in chiesa San Pedro e San Paolo a 4 ore dopo mezzogiorno, dunque sabato ghibene per questo festival puoi dare droit a tutti i membri di Madrigal. Cosa ludo, ben intesa. Allora, continuiamo, aspettiamo Pierre de Abarola, sono 2:15 e a Oise e Cicli. Parliamo di Lorenzo, un altro ore 5. Senza voler, è veramente un azzardo. E qua, in diadore, e spero che saremo insieme giusto.

C'est clié pour la hoche et zigo de Francine Massiagne, bello, so belle et c'est hoche intriccia de gousi, India dure. Allez, t'as un autre bel la hoche, quella di nostra amiga Andio la Podentini, qui a sabede avant in Adal a cacciato un disco no, qui si chiama Di me ne avete fatto una mam, e beh, su isco la da presenta in Nayac, o ben de righi ben, o 5 di giugno, a Nore Isère, precisamente, donc, noi lugali di Logu de Adral, che Rudio Gampia in Nayaccio, puede di nu ridane a vostra piazza che c'è un numero di telefono, allora io faccio passare, di 0495 10 78 03, e donc di me ne è devato una mamma su Isco Gusti, si è rappresentato, con l'edizione Rigordo, ben de righi ben, e donc a un logo de Adral in Nayaccio, capita che Angela Podentini in tanta scena sarà accompagnata da isomusicanti, penso che ci sarà Christophe McDaniel, Marc-André Castellani, forse che li sarà a fianco di noi, tutto che bandere di band, e poi giusto appunto, allora ci vediamo piace, stiamo sentendo una canzone regacciata da Suisse che si chiama Un angolo di detto, e che Angela Podentini, e aspettiamo per l'idea, così no vi faccio passare a Sardù.

0: Un angolo idetto, bella sa canzone scritta, faccio a dirla, da Juan Pedro Ristori. Ecco, allez, andiamo in Nizza, ridro a Filippo, cosa rudo? Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo e saluto ai nostri amici e ai parenti di Vergue e di Pietralba.
0: Salute, allora, salute.
1: Oh Giancarlo, prima per cominciare, una domanda per i nostri amici, perché aiuto tanto in uno scartavaccio di questi due cose scritte in 2021, ma volerebbe una conferma per i nostri amici. Allora, a prima parola, chi vuole i fiori, la giubilata così, vuole i fiori, ma si dice in no, è sabbane.
0: È sabbane con una S, suppongo.
1: Una S, una sola parola.
0: Esabane.
1: Una S, una con la lettera, due B, una un N e un E.
0: D'accordo.
1: È sabbane. Per dire i fiori. Un tempo mi pare appena bizzarro, ma per...
0: Ma ricordo più di questa parola diceva che quella la settimana passata di uomo che fa ridane dunque gli stessi usando che i fiori anziché che sia ci buta conferma
1: questa e poi dopo allora così questa allora esiste questa espressione, ma volerebbe dire sapere se dove esiste in qualche regione nell'esiste è stata detta esse di Gurale o esse di una Boglia.
0: Allora.
1: Esse di Gurale o allora esse di una Boglia, di una Uglia.
0: Esse di Bonauglia.
1: Esse di Gurale.
0: Voli di un fatto
1: Être de bon cœur.
0: Di contrasti con qualche sia essendo senza voilà. D'accordo. Esse di Gurale o esse di di una Uglia, scusate.
1: Di una Uglia, oui.
0: Mi sono sbagliato scrivendo. E qui di Bonauglia. Domandiamo, anche se déjà, voilà. Sono due belle domande. Vi ringrazio di aiutarmi, non appena, perché forse oggi non so se le usa o le ugal, o allora non c'è più nemmeno chi vuole parlare al corso, a sapere, capace di seguire.
1: Volete parlare inglese?
0: No, io voglio un'onda, ma mi dico, bizzarro che comunque non aveva voglia l'idea di parlare oggi, boh, è così, mi aspettato.
1: Ah, perché bon. Allora, Giancarlo finisce un piccolo scritto di un nostro amico BT, che ha dubbiato un libro di un nostro amico Gianluca, Musa, che parte da Gorcia. Allora, un scritto non ha un vogo in Bergue. In 2017, penso. Allora, dice così, la gente forse già. In due tenuta di Villanova c'era vigna e alivi. Tanta frutta così buona, ma un vogo ce n'ha privi. Sono bruciati e moio in mente, che tengo sempre a mente. C'è stato un bello disastro, non c'è firmato un alivo, fu lì stessa bella gli astro, non c'è più nulla di vivo. Dappertutto in dove è passato, tuttavia consommato. Un tempo di era resisto, un pericolo ai porte. Tra fuoco, vento e oristo hanno sominato a morte. Più di genera e carbone non restava per urugione. Se l'alivo maestoso dava un olio così fine, quello di mogno giroso, da vissuto bene a fine, ha marcato un monogale di asoveride mortale.
0: Allora, mi ricordo mica precisamente da Boesia, ma mi ricordo che dopo abbiamo scudato appena insieme e che per lei fu una forma di sofferenza con Tunk, perché con Tunk aveva perso i suoi umenti, eccetera.
1: E poi io mi ricordo, ma non so mica se mi ricordo che è ai generi di Boesia, un pericolo di Rai Burt, perché. A sera c'eravamo addormentati a sera e un fuoco era all'altura di Santa Ribarata, ecco, in faccia, e verso un'ora in mano ci hanno uscitato e di Denesi Brontu, chi forse ce li ha parte. un fuoco di raibote, veramente. Hai avuto tutto il regino, hai avuto tutto il regino in cuento e hai raiuto sotto a Ergue.
0: Allora, dirà un famoso fuoco che ne parlava in Giulio Giovanni di 71-72, o dirà un'antrebica?
1: Di un'antrebica, quello di Giulio Giovanni è più tardi, mi pare, e poi di Gulande, verso il canale.
0: Verso il canale, di sicuro. D'accordo. Allora, ne profitto perché dimentico di noi Jean-Luc Luciani che ha scritto donc sul libro che di una raccolta di tutti i boedi di Luci, Olivier Ancet che dice per lo 5 di radio sarà l'imbidato di oggi ben a un'ora dopo mezz'ora nella nostra onda di l'emissione sopra luogo ci ha da parlare di un percorso e poi ci ha da parlare di noi di suo lavoro che è l'obro buono e awa con suo libro di poesia che si chiama Musa all'edizione Omar, voilà, così d'improvviso mi piazza su boeda chi di un poeta che conta assai
1: quando
0: da esce questa? Io Gusti. Gioi gli bene. E poi, come c'era una parola in della poesia, no? Rispondete mica che sapete meglio che me, e noi a conosco, ma così per circa forse di va bene appena niente, domanderà giusto che lei è un aiastro, un oiastro, un uliastro, aide come la vivare, secondo le regioni, ma se qualche sia, ci parla appena di l'oiastro, già di ciò che lei è un oiastro.
1: Mi interessa anche a me.
0: E poi sappiamo mica noi ciò che lei è. Forse poi sapete più che me che si deve all'anino, ma io. No, ma l'avevamo un con due noi questi, l'avevamo un con due noi.
1: Da giù non dell'occupito. No, dopo anche lo posso che non parliamo di libri, giusto così per parlare. Non sai, sabato, ieri, sono andato in Nizza, c'era un festival di un libro.
0: Yeah.
1: E per Bese Lugera. Manco un libro grosso, ne ho stando né nulla, né scrivani, né nulla di libri grossi, manco uno.
0: Ah, forse che allora non sono mica stati né invitati né chiamati. Sapete come? Perché spesso si vestiva le gusti, si giornate degli scontri, sono l'editore che al manacchè di hanno tutto qui. Allora, se lui c'era un editore grosso all'origine, tanto sì.
1: Io cercavo da bere se lui c'era cosa, violone, ghi, che conosci i miei paesani, e non c'era niente, né ghi, né libro.
0: D'altronde, parlando di libro, ho visto passare un bel articolo, non un libro che è sortito, non a parlare da Iacina, che si chiama l'Aiacino. Allora, mi scuserà Saona che un dottore in lingua gorsa dell'università che ha fatto tutto il suo lavoro, essendo ella in nu, Aiacina di Gep, è andata a interrogare persone di una certa età, ha fatto un lavoro magnifico a leggere l'articolo e un lavoro vivendo. Dunque, un libro, l'Aiacino, è sortito nell'edizione all'Ampiazzura. Ma se qualcuno si ne vuole parlare, è anche direttamente, sapete che qui non abbiamo le diamme, dopo pia un pia, ma penso che se, voilà, o manco bedì e parla appena di so che lui c'è niente che ha d'interessare i nostri amici Iacini e anche al di là da Iaccio di sicuro spero che ce l'avremmo avuto contato e a fare qualcosa insieme ecco
1: allora
0: bon. Allora, vi ringraziamo.
1: Pensiamo ai nostri amici, pensiamo ferme e poi
0: allora, pensa bene se qualche scia sa so che lei è un noiastro
1: e poi è sabane.
0: Après, allez, on veut dire, ringrazia, bien. Alors, così avete qualche domanda, ci potete rispondere, oppure cambiare di soggetto, non è mica un obbligo, manca appena di unicamente l'avere di capito per farvi bene. Allez, così di noi parliamo di parlare locale, regionale, c'è questa parlata bonivasinca così bella che cerca rinascere attraverso un bel assoggio, l'assoggio di chi dice, belle canzoni, poi un lavoro patrimoniale. E noi che è fatto, costi di noi una diama, sia a Uabo Viro di meglio o d'altri di La Soja, e ma sta a sente l'isola di Ugawalu, dunque si parla di Gawalu, l'isola è bella sicura, sta a sente questa canzone, e poi costi di noi niente si vuole mettere a so parlare, e qui francamente di una bella cosa.

0: Les ouvra d'Iugawa ou de Coulasso, je digue d'ici. Allez, andemo à redroit Lorenzo, so se le nore John Piaggia. Lorenzo, buongiorno.
1: Salute.
0: Salute, come andemo?
1: Salute, se tu ori sapesso per un più marto, sono in Piaggia di Montagna.
0: D'accordo,
1: allora. Così tutto il mondo è contento.
0: Si, si ammessa. Allora, ti stiamo assente?
1: Allora, ma io torno da cosa, chi può arrivare?
0: Ah beh, è fatta, è un luogo,
1: è un luogo. È fatta apposta, dica cosa.
0: Beh,
1: allora, diciamo, salute ma a tutti, ben inteso, questo. Allora, era giusto per dire, buone feste a mamme,
0: yeah,
1: a tutte, quelli che l'hanno e quelli che non hanno più, ma chi sono sempre non so cuore, ben inteso. Tu e moi senza avere,
0: yeah,
1: e moi più grande scienza in un mondo. Dove sempre nostre mamme.
0: Ah, boy.
1: Allora, era soprattutto per di questo. E dopo abbiamo avuto una chiamata con un amico. Che mi racconta una poesia. Era un moderatore, tranquillo e bello, e mi sono scappate le lacrime dalla lettera che era la sua poesia.
0: Ah.
1: Allora, forse ci sta assente, è conosciuto e forse la ci conterà se lo vuole.
0: Ah beh, spiego
1: la poesia,
0: yeah,
1: cantava e scriveva le poesie.
0: Ah,
1: allora come lo racconta, spero che vi libera piacere se lui ci sente di contarci la inù, perché ha fatto un piccolo scritto semplice e come lo faccio sempre, una semplicità e un rispetto e una ravezza e francamente mi si pare che lui sia più conosciuto per le sue canzoni, i suoi scritti e ha fatto una bella piccola poesia all'onore di tutte le mamme e di tutti.
0: E beh, senti, se lui ci sta assente, di sicuro la qui con piacere.
1: E che lui sia più l'onore di tutte le mamme di Corsica e anche quelle di Lomondo. Che ci vuole pensare che le mamme da già fa un affare, forse una storia a maniera che ci pensava solo un travagliando che spesso i pastori si musori in questi luoghi e anche un signore in chiesa ha fatto che le donne entrano con i cappelli poi gli lastri, cioè gli esempi lo scappellati, questo tutto ogni corso sa che quando tu entri in una chiesa cioè gli l'uomo che lo sippi senza cappello, senza varetta.
0: O senza varetta, io.
1: E beh, un signore ha fatto che tutte le mamme in un mondo l'ha dato l'autorizzazione di entrare in chiesa con i suoi cappelli.
0: Allora, spero che questa persona che ti ha fatto sente sa poesia così, e beh, spero che parteciperà oggi o domani, si boglio nell'emissione, e andiamo in lampada e poi avanti di continuare di va passare, e beh, gli hai salutato mamma Maria, un bacio a Maria, so chi ci sta a sentire lui,
1: ma tutta maniera
0: spesso,
1: io aggiungo a tutte le mamme i corsi che di un mondo sanno, dunque tutto
0: questo. Boh, aspettiamo sa poesia o sa canzone.
1: No, di una poesia fatta in Australia, ma di una ravezza come sempre.
0: D'accordo, boh.
1: Allora, Giancarlo, hai già da passare, anche chi vuole non parlare, allora ti lascio e bacio a tutti.
0: Una bella giornata, a un piacere. A beggi. Allora, continuiamo di idea vostra, fermo passare a mano a parola, piuttosto, a mano in uno. A Giuseppe, un'inalata. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe, mi sentite?
2: Io vi sento,
0: Ah, a proprio mi sento, come andiamo? Buongiorno.
2: Buongiorno, saluto a tutti, a Giulietta e a Lorenzo e a tutti, a ringraziare tutti sì, i nostri poeti che hanno fatto poesie per vestire le mamme, Gian Antonio, ho visto che era Antonio Lorenzo Lasca, la settimana passata c'era di nuovo Filippo che ce ne ha letto una, il suo libro. Sicuro che una mamma, come si dice, un cuore quando non c'è più, c'è sempre.
0: Ah beh, un cassaio. Allora, non una risposta a... Ma che fai? Aiamo subito o aspettiamo da una pena?
2: Ah, come vuoi.
0: Non ditela, se avete telefonato apposta, gli ditela.
2: No, posso aspettare.
0: No.
2: Ho
0: bene fatto, ferra di un'altra domanda se lui giorno. Diteci già, perché forse parecchi, spero, è così tutto...
2: Mi piace Urgi,
0: allora... Che ci date una vera indicazione qui.
2: L'arrivo salvato, che dice Radio.
0: Ecco. Salvati.
2: L'arrivo di Giugariti, i Badiulinesi, che si diciamo nei tempi anche qua. I miei andavano sotto negli altri con una piccola carabina, tanto girano. L'inguerdo mio, dice Dori Cimiro, così.
0: Allora, un dico mica scimità, un oliasco dopo se l'è insidato può lampare. Questa sì, siamo d'accordo.
2: Tanto dopo gli astro, credo che è stato un settato, e poi dopo ciò che sorte è l'arrivo.
0: D'accordo, io non siamo d'accordo. E poi, per essere completo, c'è di un paese in Cabigos, non so se è Boasabiade, che si chiama... Oliastro, il paese d'Oliastro, il Cabigorso, diceva di una partita di occidentale. Di,
2: ma parecchio che sono i bimbi in faccia o la sortita di un luogo chiamano l'Oliastrone.
0: Invece
2: c'è un Oliastrone.
0: Ma di sicuro.
2: Qui vicino a me c'è un luogo che si chiama Ulistincone, perché c'è un Ulistinco Maior.
0: Vabbè, io.
2: è così,
0: no, ma pareci arbori o hanno due i nomi di noi a pareci luoghi.
2: Gli altri può.
0: C'è mica una espressione proprio, ne conosco mica io, non sta qua a parlare di l'Ogliastro, così .
2: No, manche io.
0: Ce l'era forse in Bentane uno.
2: Uno ci diceva.
0: Ah, se
2: allora,
0: sia,
2: hai esatto. Visto che cosa? Non ero mica contenti che non siamo mica votati.
0: No, manco berrio.
2: Ma di tutta maniera, sapete, quando c'è 2000 persone, di Yamme Kamai.
0: Ah, no, penso che.
2: Perché, io sono mica. Forse che manifestazioni. Ma io so che nei tempi, i più grosse manifestazioni che abbiamo potuto fare. Anche in 89 quando mi hanno mandato
0: per le prime
2: la prima, poi mi hanno fatto greva, abbiamo avuto, e dopo 95 di nuovo c'è stato un mondo per fare qui, ma se no quando tu c'è 2000 persone.
0: No, non voglio mica rispondere per l'organizzatore, io non ho un da che Berigunelli, ma se non era botti d'amicizia, di sicuro. Ma voglio dire, trovo che è un bello successo a conto mio. Si vuoi avere si aspetta di più, questa è sempre. Se ci mettiamo a paragone a qualche cifro così, ora di per ammusarsi in uno, o per sempre mantenere una certa pressione nanta a quelli che si buono, perché certi è po'. Erano i gore per quei manifestanti, poi si ma in qualche maniera non c'è mica pericolo, ma hanno eritto ben sa così, ma il pericolo forse c'è e ci sarà sempre per un certo tempo, dunque oggi 2000 persone, trovo che gli è contorno.

0: tout le monde est raconté, tout le temps, tout. Mais espérez-moi, bonne nous dit, j'ai une radio à une réponse qui s'est faite. Fatte. Écoute, écoute.
1: Bon, ben oui, c'est...
0: Elle va passer à moi, nous j'ai pas voulu, dépôt, donc on avait la journée.
1: Un cabot et
0: salut à tous. Salut, salut, abège, abège. Allez, continuez, moi, très heureux, mais quart. Benetto, à Wakipi, à Barola. Benetto, go saluto, bonjour.
2: Oui, saluto, Yonka.
0: Salut, salut.
2: Ecco, oui, à Yontesa Filippo, bon, per l'aliastro. Donc, puis barre Giuseppe, non, mi chiama bene il risponde.
0: Giuseppe, Giuseppe.
2: Ecco, donc, oui, l'arrivo salvati, dunque.
0: D'accord,
2: No, Asabi, in francese c'è l'oleastre, un nome così torna, l'oleastre.
0: L'oleastre, penso che dia in francese l'oleastre, se non mi sbaglio.
2: Io l'ho visto assai in lo Bomonte. Soprattutto e verso un paese di Dolmedo.
0: Yeah.
2: Una volta viaggiamo, siamo passati in una strada, eravamo tutti all'ombra, si diceva agli astri e faceva piacere. Ecco, dunque, sono arbori che facciano ombra, ma non facciano brutto.
0: Ma sono maestosi, personalmente.
2: Ah, beh, lì ho un amico ne ha dato uno a un mobiliolo abbastanza grande, già l'hanno unto una camionetta, l'hanno piantata, ha detto questo, e lo via, vado buono, poi devo E
0: ha pillato.
2: E è bello, ma c'è pare un parasole.
0: Ma allora, un aumento a Ghimene, un'auto che è così, dunque abbastanza grande, è finito, non si può più un sida? O c'è sempre la possibilità? Non so,
2: No, dopo ci vorrebbe a tagliarlo, come lo giuro, mi pare, per poi in sida, per esempio, un gambone, vedete?
0: E fare una daia severa,
2: fa una broa, poi in sidallo a, come lo si dice, a pettera, o un modo che lo si impiega per l'insetto.
0: No, è una domanda che mi veniva così, non so mica se la... una volta che lei già dice radio in forza, abbastanza grande...
2: Sì, ma io penso che l'aliastro resta l'aliastro, mi ha piantato un arrivo.
0: Un frutto, bella sicura.
2: Sicuramente, Bon, allora, Filippo ha parlato assai di fuoco, io vi parlo sempre d'acqua. Sapete quando mi hai parlato già l'ultima volta, le signore che ci dissetavano quando sortiamo da scuola con l'arsura a Sepica, non c'era acqua in paese. E allora, sicura che per avere l'acqua si andava alla fontana, allora la chiudetta, il terzo giorno là, tu parli della fontana, sapete che per me sono ricordi di Tritellina e mi piace di farli risorte, di farli rinasce, perché mi permette soprattutto di trovare barulla, ai barulle che lo si impiegava all'epica, espressioni. Ecco, per me c'è una ricerca assai, soprattutto anche linguistica, vedete?
0: Io capisco, nel Montesu diciamo...
2: Direte che si ritrovano certe espressioni, certe parole. Allora, ha detto così, perché la fontana era lontana dal paese, andavamo mica in paese,
0: D'accordo,
2: lui andando in fondo alle, era lontana. Allora, dopo lo stinco, da piazza, da un bugiale, tutto sorbo per piglia acqua o lava un panno si ritrovava a fontana. Essendo piuttosto lontana dal paese, a faccende di l'acqua per tutte le famiglie non erano a faruccio. E a noi zidelli, quando non eravamo a scuola, ci toccava a fa a trescinella. A me, a un principio, ma vi hanno affidato un stagnonello che una raso mi pisava, ma ci hanno buttato in lo mercià come in lo passato un braccio all'altro, giunto in casa, gira mezzo chiuso.

0: mamma si lamentava, l'uomo vivo, qui non ce ne manco per metti a suppa, e in più ti sei inlabilato. Quando a tua sorella andrà in Bastia, la giuda di che la ti compro un brocco in Deponsevera. Intanto piglierai a giaretta e la sua acqua fresca, come pudia veglie a cannella, ma così fragile, con intoppo, può mandare in pezzi. Più tardi agli ho scoperto un detto proverbiale, non va la cruscia lù, che la fa e il suo tasso. E per dirlo in corso, a giaretta va all'acqua, va, e poi si sciappa. Allora, chi terdello, quando andai da empie per la prima volta, e non la bilanciava come Giulio, quando tu si incamminava all'acqua fresca la fontanella di San Pè. Ma per faccende di casa, d'acqua ce ne uria, e un eramo a ciarette e stagnonelli, d'estate a ciotto sole, tanto a schianata di a fontana, non si contavano le secce e damigiane, i viaschi, come metti a empie sotto i due magri scoli d'un'acqua preziosa. E i sumeri insellati, l'arca Berti pronta riceve viaschetto damigiane, aspettavano, indolenti e indifferenti ai giacere di padroni. Noi altri giughi guardavamo meravigliati quando una sorella, quando una mamma e qualche volta una caccara pisa a seccia piena e ponesi là un capo, non un comodo capongiolo, e pu andà di nobil passo, rispettose d'un uso di aviutontane civiltà. L'ultima parte erano lombi, in cui su meri carchi, e on era usò la bulecuda in sella per una cavalcata o sereno. Fra quelli che coltivavano e ribate sottane, ognuna sott'acqua stuppava un vascone di un lavatoio e un voro guria in la piova sino a empie solchi di fagioli e di pomate. Piodo e ridupato un vascone si riempia di notte per offre a mano a buon'ora ai prime lavandaie l'acqua la più fresca e la più chiara. Ma acqua preziosa, avemmo detto, perché pur voglie, anche se lei in ogni casa, in sorbo onde avemmo a fontana in piazza, come in tant'altri paesi di Agasinca, un è per manco di volontà, in no, un manca che l'acqua.
1: Dunque non è mica una fontana in paese allora?
0: No.
1: D'accordo.
0: Allora io
1: e non c'è maniera di dirla, di mettivo, no? È impossibile.
0: No, sapete, e ho visto anche quando ero un po' qui, chi è obbligato a giungere qui a mio
1: cisterne. E cisterne ampie.
0: E ampie un serbatoio, un riservoio.
1: Io ne ho avuto anche un due noi.
0: Per poi alimentare. No, c'è una bella, l'hanno fatta, una bella fontana tutta in pietra, quasi vasca, ma è secca.
1: È secca.
0: È secca. Non è per manco di volo. No, che volete fare?
1: È così, io capito. Allora, agli arrivano giusto non ti do io tre cose perché già per la felicità perché non da chi su scritto così potrebbe essere un dovere vede, per una scuola di darts o di darts piuttosto cioè, dunque è un corso usato in giro a Vontane per tutto il suo vocabolario così e c'è una parola forse la di Gabida ma non conosce mica al principio in labiado
0: no la voglia di è bene che la gente cerca, la gente mica dopo quando muoio cruci.
1: Cruci labio.
0: Oh Madonna, sono labido.
1: Ora, cruci labio.
0: In labiaia, incrociata.
1: Incrociata, d'accordo.
0: Di stessa parola, in labiaia. E ti sei in labiaia.
1: Ecco. Ed è stata un'occhiata in noi a Giulio Bernardini, quasi una canzone a Vontanella di Zampè.
0: Conosco la canzone, bellissima.
1: La conosco anch'io.
0: La fortuna nel destino, mi incamminava solo la fresca, con l'ombra di la luna, per vicino. In mano, vi lanciando
1: la mia giacchetta.
0: Ma io non ho amico coraggio di lanciarla.
1: Ma giungi in casa era mezza aiuta.
0: Giungi in casa, un stagnonello. E lui mi minava un tallone, che vede, da me incrociava i piedi. E mi beva, tutto quello che allora un rucco, quello è più coda, vede, si restringe verso la cima. E dunque l'acqua non parte mica così facilmente.
1: E questo ubbiava non de Ponsevere.
0: L'ha già avuto un brutto.
1: E
0: era che si comprava non de Ponsevere in Bastia.
1: Io ne aggiunte su bar là, perché sa che
0: era un magazzino, mi pare che era un garugio di l'opera o un garugio
1: Campin, che oggi è chiamato Rue César Campin, ma è l'anziano garugio dell'opera, ecco. Benetto, c'è appena il mondo. Ma già ringraziare per questa bella stonda Agusti, mi ho parlato dunque di là.
0: No, vabbè, un saluto a tutti.
1: Salute.
0: Salute, Canavane, John Piaget, Viste Mazzan.
1: Allì, ringraziami donna assai. Andiamo prima, allora, passiamo un bel barato e poi passiamo un bel tralon, che sa di Gabido. Amado, salute.
2: Saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati e saluto a Benetto. Au
1: salute tutto a ben.
2: Sempre così è preso le canta.
1: Bon, allora, dite.
2: Allora, i sorbo non hanno mica fontana, ma hanno una sorgente di poesia.
1: Ah, questi bivici dei. Ai. Meglio si buia ai. Bravo.
2: Poi. Una vagata si mucurale. E la brughia vale, e sempre insiste raggio, una mano porta raggio per la mia lingua nativa, a mio benna è sempre attiva.
1: D'accordo, si dei nudi buona voglia, ho capito. D'accordo.
2: Per la parola, così saluto a Filippo.
1: Vi ringrazio. Non ti all'olia sono le onde giusta, bon, tutto è stato detto, ma.
2: La nuetta tutti, è salvati qua. Dopo se volete lo ricevanzi dallo.
1: E Sabane per parlare di Fiore ha detto così, bie onda?
2: Non mi ricordo più di Sabane.
1: No, beh, manchè.
2: Ho tanto già. Come l'ha scritta?
1: Esabane, S-A-D-U-E-B-A-N-E. Sa giù capito,
2: Esabane?
1: Esabane,
2: per te la giù, so giù.
1: Boh, beh, non così, per sapere se l'era spertuta.
2: Volevo dire questa poesia per le nostre mamme.
1: Ah, ma con piacere.
2: Per tutte le mamme. Era Marisa Nicolai che ha mai mandata, è stata cantata da ella.
1: E è registrata di noi, dunque.
2: È stata registrata in onda.
1: Ah,
2: e,
1: bon, no?
2: Sì, che dice così. Si inceda una bena dalla musa stuzzicata, e la sera cantata e la denia sotto schiena, e rivegula mia mamma a tutte le sue faccende. Ma oggi è chi so grande di mamma la giurama. E lo sabato mattina, giorno santo allo forno, pronta era l'uso d'orno, a vestir la pisticina. Oggi è chi so lontano, mi unge l'uso musco, e ne trovo l'uso gusto d'un pane fatta grano. Gli è stanca la sua vita, e mamma si ferma sola, tutto quello mi resta ancora a un falla più finita. Addio, ma ricomando di scancaldi e sofferenze, se Dio oggi mi sente, apposta io canto. Canto per mamma, sì la mio brama, un mio cuore di diamma, d'amore di vagna. Eccoci per la poesia, per tutte le nostre mamme.
1: Ma ricordate di verso la canzone che fu scelta da Maris Nicolai? Come la vegi?
2: Ma ricordo, c'era per guardare i bimbi.
1: d'accordo.
2: Sapete quando l'hai già scritta?
1: Sono parecchi anni.
2: In 84.
1: In 84, dunque mi uscidava io. D'accord, d'accord. Bon, ben, félicitations, et ringraziamo.
2: Così stiamo a Santa a tutti.
1: Allez, et continuez à essayer Gourale, hein?
2: Abbege.
1: Andiamo a ridroit Pedro Francesco. Pedro Francesco, buongiorno.
3: Salute.
1: Andiamo un tra l'altro.
3: Salute. Mi sono accampato con Vasciano di Disurmo. Questo Vasciano è una conoscenza comune.
1: Yeah.
3: E c'è una Disurmo che è maritata, era maritata con un limosino.
1: Ah, d'accordo.
3: Come raccontarlo a fare, mi sono rivisto quando era sedile quando c'era l'acqua a fontana.
1: Questo è udalante.
3: Mi sono campato.
1: Ah, beh, tanto mi disebbe che voi erete così in suo stato, mi faccia piacere, ecco.
3: Mi
1: devi mica lasciare liberte così, scozzolo.
3: Allora, no, voi hai chiamato in capo di mese in maggio come sarà io? Un mese in maggio siamo veramente vecchi da qua.
1: Meno.
3: L'8 maggio in Fontenò. Ma ora siamo un mese, è scorso, è passato, ma con lui stesso Fontenò.
1: Ma di sicuro,
3: battaglia Fontenò.
1: Ma bella sicura,
3: allora. L'8 maggio mi trovo tutti gli anni in Fontenù, per fuori renda due ore, un'ora si giovano tutti coraggiosi, che sono morti in sole, sciomba di nere. Mi poso un toscuglio, persone mi ricuglio, sei sfatta d'anziallo, filano in un mio cervello, come trovassi un portello e più reso vassallo. Curiosa battaglia, sento rombi a mitraglia, cuore in savorica profonda, scuffiette pucilate di porte scatenate che sanguineggiano l'onda, becolo orribile, sente voci e stride, o pianto di un ferito svandonato, e poi eco affitta solo, scorre lindo, uciume coro, ha dimenticato il passato. Oggi l'ingrata natura rinnova la sua verdura, maggio in fiore face festa, ma destarda voce pronto, nel cade sto ponte vittima e salimpista. Nel cade un rimbecco, uglio, sovvirastronesco, scia da nostra memoria, soda e balde sfrigiate, sovvide succonate, tracce della nostra storia. Tenebroso e vengo e cuore amaro rimbiango a nostra patria conquista, a valle martoriata, sotto un messo dispezzata, a valle angiuriata e trista. Sull'Italia pellegrino d'un passaggiato cammino, a fior d'una verde sfonda, di seguieri feroci o coro, sente soci, non svolero in l'onda. A patria gli ho messo la scienza l'antoa.
1: Yeah. Mica Badria, yeah. Mamma Badria, a Badria. È bene che ogni tanto l'incalco muda appena, sì. Appena troppo anche.
3: Ma muda male.
1: Muda male, muda male che di sicuro, qua vuoi a Badria, mica.
3: A Badria.
1: Mica Badria,
3: Ma è per il Macondia.
1: Penso che Benetto sei campo in noi a sentire la vostra poesia.
3: Benetto, questo nome sono questo orizzonte.
1: No.
3: Un giorno ci vediamo una storia poi sa con ello. Allora, se volete, una vecchia poesia che ho scritto con quelli tua. All'isola.
1: Allora andiamo per la vostra isola.
3: Era quando era Musidelli. Ma sono bassi in decasillabi, come quelli che io stavo.
1: So che si chiama un sonne in francese, o mi sbaglio?
3: No.
1: D'accord.
3: In decasillabi,
1: En decasillabi, scusate.
3: 11 sillabi, la longueur du vague. E gli francesi sono 11 pieds.
1: 11 pieds, no, è sillabi.
3: Ma in corso di
1: sillabi. Mi sono sbagliato, oui.
3: Allora, Allora, ti saluto Corsica generosa di un mare nostro isola regina, regala la bellezza luminosa qual della sfida l'alba ogni mattina. T'hai visto con l'occhio un sedello da dove l'essere smaravigliato, da tanto sì, tu non vedi gioiendo in un mio cuore a vederne impernato. Saluto a macchia profuma di fagna, tu c'hai soltanto un'ora sognato, ti firmerai in mente sta cuccagna e l'averai per sempre all'odorato. A scopo un fiore oroso marino, balsamo fine e l'alba l'attrecciata, se tu seguiti sto vero cammino, ti sazierà sta valla sfasigliata. Saluto piagge, montagne, foreste, dove l'uomo campa in allegria, si sono affacciate grue d'impeste e solo regna pace ed armonia. Fiori, piante rallegano la campagna, uso capo di ciuffe coronato, una rice, re di montagna cresce ardito da un tempo appinnato. Ti saluto isola madre serena, terra e libertà da Adriese e Canti, d'ospitalità e d'amore piena, ringrazio la vita di sciali d'amanti.
1: Mi viene una domanda, pronunciate balsamo e mica balsamo, no, voi dite balsamo e mica balsamo, eh?
3: Balsamo,
1: d'accordo, perché l'aggiunta sei di un'altra maniera di noi, balsamo e balsamo.
3: Come, un sommarino, balsamo, vine, io dico balsamo.
1: D'accordo, no, perché l'aggiunta sei di
3: un'altra maniera.
1: Forse chi si può pronunciare di due maniere, non lo so, ma balsamo e balsamo, d'accordo.
3: Io
1: l'hai sempre detto così.
3: L'hai sempre inteso in paese, l'hai sempre detto balsamo.
1: No, ma vi faccio confianza.
3: E piuttosto, un bon me.
1: Un bon me, imbalsamato. Le baume sarebbe le baume in francese.
3: Voilà, un bon me, esattamente.
1: Sentite, bagliare. Ringrazia doppiamente per se due poesie, eh? E poi vi prego una bella giornata o beh, un destioni.
3: Allora, destioni.
1: Allora, e non aspettate mica vino un mese e giugno per parlare di...
3: Ma la difficoltà, no. Mi avete capito qua?
1: Benissimo, francamente sì.
3: Perché hai difficoltà a parlare allora?
1: No, ma allora,
3: se siamo vitti mi avvicinano, ma va bene.
1: Un bene fate. Sentite, bimbi duanco, se qualche sia vicino a voi, bimbo va sente e ribia l'emissione, lui gherè di chi si sentì avant e corsa avant a poesia magnifica.
3: Ma allora, vi ringrazio.
1: So io, una bella giornata, Beggi.
3: A Beggi.
1: Allez, allora aspettate, sapete se lo gira un'altra domanda che aspetta risposta? No, ma aspettiamo noi, con la squadra di Avregoen Samor, venite con noi, stiamo a sentire Pier Gambini, che salutiamo con Biancoscuro.

0: Biancuscour, Pierre Gambin, poderi droit, on a l'intervista qui est date dans ta rédaction sociale, c'est un avant-manno di un podcast qui si chiama Contesta, et alors, fra tutti gli invitati qui sont déjà passati, c'est ultimamente la diuntesa stamane l'intervista, et parla Pedro Gambini di aggregazione artistica, musicale in Corsica e uso Baredi, è più che interessante, così mi posso permettere di darvi un consiglio. Allora, andiamo un po' a Lecce per continuare, c'è Angelo con noi. Angelo, buongiorno.
1: Oi, Ancastro, saluto a tutti.
0: Salute, salute, allora.
1: Boh, io due poesie, una l'arancio che bulia sante vecchie barulle, di piscia sante vecchie barulle corse, boh. Ne conosce parecchi, mi vuole.
0: Ah, yeah.
1: Allora, sta poesia, prima di quella di Maestrale, i vecchi attrici.
0: D'accordo, alla trazi da
1: Pegua Garrea Longa, a Banca Gubeino, Uegulo del Scorno, per Azziga Uginino, un lampione e Aveiosa, e un piccolo Lumino. Begu, Rugia Caffè, Uveltro e un Maginello, quegli sacchi di Grassume, a Maiola, Scortello, e a Balma, con un manigone a zucca e un garidello. Bego anche un girniglio, un spolino con la banera, un zuffietto con le mullette e trepide, e un trepide,
0: un
1: spedo e la lampada a petrolio con la piccola lumera. Bego tanti altri oggetti che dadano da lontano, letti e tavole di notte, tutti scultati a mano, che esistono sempre oggi e che so quant'anni, e non si sa quant'anni hanno. Era veramente un passato che parla di nostri antichi e ci so che li ci hanno lasciato. E grazie a elli siamo un po' avanzato. Qui si parla di subassato straziati i nostri anziani che va fino a un mese in tesimo secolo e poi dopo siamo entrati in una bella periodo di benestà, questo io vi dico così, dopo l'annata 60 e tutto si è perso nei nostri usi. Aveva anche delle cugine, non c'è manco più cazzerole, non sappiamo più.
0: Questo è esagerato appena.
1: E va bene, ora ci sono i fraieri.
0: Oggi è bene che certi nomi che l'hanno dei robot.
1: Cucinare,
0: hanno dei certi nomi, sento parlare di certi nomi,
1: c'è da rire. Allora, lingua corsa, perché ci ha parlato un poco.
0: Sempre di Maestrale.
1: Di poesia di Ivio Pasquale.
0: Ah, Ivio Pasquale del gruppo Madrigali.
1: Rispetta la lingua che è ad osurgente, che di voi l'infinita strascina il passato e porta il presente. Ad lingua di speranza, a mezzo a tutte l'astre, porta ad coscienza e va verso l'avvenire senza dimenticanza. Ad lingua di ricca e preziosa, tanto in noi ancorata, ella di un nostro vino è l'unica curata, e di chi si lea l'eterno all'epica passata. Rispetta la lingua, sagrado souvenire di un popolo che porta in capo uso mandile, che cigne ad estamora e guarda verso l'avvenire. Quando che tu parli corso, ti spieghi bello meglio che ad la lingua ha permesso di buè parlare di un futuro dell'uomo e dell'umanità. O corso, bodeggi ad lingua che è bella minacciata, portanto di pura e linda, precisa e sporgolata, di un ritratto di l'antichi, qui a dit en nous la chade. Il espère que tout le monde. Alors, qui a la parole, à Gourade, il dit où devant les lagos.
0: Il y a ce qui se chama l'aiguille en français.
1: L'aiguille,
0: tu précises. Non, devant toi, il y a exactement. Il y a infatti a lunghezza di un vilo qui si mette nel lago Beccoce, voilà, se posso dire così.
1: Voilà,
0: un tipo che abbiamo mica verso. Eh beh, di una via, sicuro. Una gurada in cui là, nasi, band. O di Viluian qui, noi.
1: Ecco questi oggetti qui che sono smarriti.
0: Voilà. E a Igudorna.
1: E la nostra lingua che non sparisce mica.
0: Voilà. E Ivo Pasquale, il gruppo Madrigale che l'ha creato 40 anni fa, sarà donc in Pays Grosje sabato che viene a 4 ore dopo mezz'ora. E così è detto.
1: Ah, bello.
0: Allez, a ringraziarvi, Angela Beige. Nous guardons au Festival Horizonte. Allez, andiamo un grossetto a ridroit. Baptiste, nostro amico, a ti, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute, allora, dite.
2: Allora, gli altri non arriva a stare, non c'è un piastro.
0: Ah, d'accordo.
2: Tanti tanti, voglio dire, per i giorni anziani, se consentete un gli altri è meglio che pianta una riva a Sciappina, perché nei campani di Milani li sono piantati a gli altri.
0: Ma i buoi di Insida, di Giardino Cudardio?
2: Ah, giovane,
0: sono
2: tutti l'albero, tre o quattro.
0: Come tutti l'albero.
2: O meno si può piantare. Hanno lampato, erano quasi legittimi la lampata.
0: D'accordo, E bene, è stata appena all'ombra sotto, così, no? Ogni tanto. Ah, d'accordo, beh, così è manca dei, non da.
2: Ma noi abbiamo i bruchi a miliardo, e ci mangiano più.
0: Ah, bon, ce n'è qui stanno donne, assai.
2: Ah, i ragazzi non hanno più cash.
0: E beh, ho visto, perché abbiamo fatto un articolo, c'è tutto... Non so più in due, c'era un liceo d'Usano attaccato...
2: attaccato tutto questo, tutto nuovo.
0: Allora,
2: c'è... la casa di me c'è un baldo, e io mi guardo anche, non c'è più quasi lì, non c'è più quasi cash. Para vampato di fu.
0: Ma crede che dopo tutto che.
2: Ma dopo va a cannare in tappa pignon.
0: Ah, d'accordo.
2: Da presidente ficca il poncio mica.
0: Perché lei dice, forse che Uberigo non si rira tanto grau, nel senso che dopo diventano.
2: Ma proprio più apri i vetri di balcone, è tutto serrato.
0: Ma dopo.
2: In casa.
0: E già accaduto a parecchi orti, E mica prima volta.
2: La lingua, parliamo della lingua. Se ci sciaccano il referendum con 5.000 brustelli che sbarcano in questi anni, siamo di cuore di vincere. C'è un più che sicuro.
0: Beh, forse giurerà a rivelare di noi appena non so che ridiamo il core elettorale.
2: Ma se so che sto a la lingua corsa può un referendum.
0: Quelli che sono a pro di la lingua, quelli si potranno andare a Buddha. dico berie.
2: Che comprano un appartamento, un ritrattato e tutto, poi a noi, gli hanno avuto per noi.
0: Bon, questa fa, per ora ne si manca si...
2: No, ma c'è Maiugna.
0: Ah, c'è Maiugna, forse che c'è Maiugna, forse che c'è.
2: E può essere anche più presto un buon pensiero.
0: Ma io,
2: è una parte perdente, qua.
0: Ah, spero che... C'era tre soluzioni intelligenti.
2: Poi a noi. Bon, vedremo. Che camperà,
0: vedremo. Esattamente. Batti, vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
2: A bene.
0: Allez, Pierre de Abarroul, c'è torna 10 minuti, anche appena i più, se boh, se lo giole, 0495 38 21 21, e Gian Santo con noi. Gian Santo, buongiorno, in Ajaccio. Da Grosseto faremo un Ajaccio. Salute.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, Gian Santo, diteci.
1: Allora, c'è il Battista Giusto.
0: Non te che?
1: A Monte Lugliano.
0: Ah,
1: sono contento degli altri, stavo ci da lì, e sono sicuro, sono contento degli altri, da riva bianca, con il picco bianco. Ma vede la lì e buon olio.
0: Ah, l'olio è buono allora?
1: Ah, l'olio è cosa? E poi sapete gli altri, no? La qualità di noi.
3: ho cominciato a tagliare, gli attagliare la maggiore, ho tagliato un taglio, arrivo.
0: Ah, dunque, poi mi dite che c'è mica taglia, c'è mica puda un oiastro, eh? Cioè, alla gallo cresce come lo vuole.
3: Come la gaffa a natura, come la fatta a natura.
0: Ah, la, cioè e la gaffa a natura.
3: I gorti.
0: So biga da ribia so che voi perché vi sentimo male, caro amico, mi spiace per questa che mi permetto di ribia.
4: Ah,
0: e beh no, e beh io ah sì è chiaro perché parla di più nel micro. Ah ouais mais
3: ah, voilà.
0: Ah, ah voilà. Era da appena lontano.
3: Come si chiama? Un alito in corso, eh.
0: Un cane?
3: Un alito di
0: ah non, ditemi come si chiama un alito d'oliastro.
3: Non so comica, non so comica, ah. Non so comica.
0: Ah, non so mica come un alito, bon, esiste la parola un alito, non è mica qualcosa di... Perché una lei di dire come un chiasso, un onda di radio, no? Non è mica un onda di doli... Non si può mica dire un onda di doli altri,
3: ah,
0: non lo so.
3: Ah, ma
0: secondo
3: me, non posso mica dire, non
0: posso dire una macchina. Ah, sa, mancheva di Bila, non la conosco mica, ma vuole. Ma sai da Draugge...
3: Il putte per Cervanti,
0: non so bene, ti donna ne va a scappare. Senti, mi ha domandato ai nostri amici come si
3: può.
0: Ma già lascia perché francamente è troppo difficile di buesse, mi spiace, ma allora so mica so chi si basa con il vostro telefonino, ha già capito che
3: no telefono
0: ma amico, se non parlate mica nel micro, se non parlate accanto un sentimo male, vede, capite so con lui,
3: ma ti capito la legge che è
0: ecco, qua si deve dire parlate nel micro, ecco. Hai già capito che è una lì? Di un'onda.
3: Non so come la chiamano il corso.
0: Ma anche io, domandiamo, a me mi viene questa parola così, ma ce ne sarà forse d'altre. Allora, domandiamo.
3: Ascoltate, in balsamà è la parola che c'è. Un tempo i signori, i preti, i vescovi, in balsamà.
0: Ebbene, è giusto.
3: Io marchiso in Santa Maria di Ghela, l'ho visto, è balsamato, ma è morto, ma è balsamato.
0: E beh, dopo di tutto questo lavoro che si va, c'è non una persona che bene e muore. Ah
3: oui.
0: Ecco, io no.
3: Lei è, per esempio, un po' orgoglioso, a te te non balsamato perché era un gran personaggio, era una merda.
0: Bon. John Santo, sono contento di avere un telefonino che bappia di un telefonino no così ci ha permesso di
3: sentire.
0: Ci ha permesso di sentire anche un vinale, questo era magnifico.
3: D'accordo.
0: No, vi ringrazio, vi prego una bella giornata. Allevo John Santo, ringraziabile.
3: Ciao.
0: E cerchiamo la parola per dire allì, un allì di platane, d'olivier, di zoccola e bar. Ecco. Bon, se lo gira un'ultima telefonata, buiamo bi. Allora, te ma senta Feli, ci m'aveva preso piegé, scusate, non da sa scrittura di Patrick Croce, un azer in paese, e se lo gira appia un'ultima telefonata, 2 o 3 minuti, 3 o 4 minuti, a buiamo bien così, no? E ben, passeremo un'altra cosa e ci ritroveremo domani, se lo gira, sempre da 2 ore sinatro ribis, ma per ora, mi aspetta a fine dell'emissione.

Feli, allez, bibrig on avait la vine et journade, di continua con noi, a ringrazia bebe a Ostrave Delta, a ringrazia a Tony Giaffer, a Hugo Piedre, e poi di noi a Patrizia Gambone, e domani j'ai Marie Droit, da 2 ore sin a 3 ore e mezza, intorno a be un'emission d'idea a Ostra. A tutti, a ringrazia di aver partecipato, quelli che ci hanno seguitato, spero che avremo di più in più persone che francheranno o basso, che berneranno a partecipa, a so che pare ci sta la sente seguita nella saia d'emissione, e tengo a ringraziare questa bella figura, ma sempre meglio di voi partecipa, e un saluto a quelli che ci ribiano più tardi, a cui i nostri famosi ribi, a tutti, bibrigo più bello, e a domani a 10 ore.

0: Marine, gusto di dru escro di una brusione di ultimo disco. Allora, Marie Droit, Misandra Fonda, tu m'as prima di ridroit a Misandra Boyave, una pensata berusoa, perché si è andato no anniva, oggi è son no anni, Pedro Vranda, ci catravoia da sai a sai, lui avrebbe un samura. Allora, ora mai parliamo di cinema, avemo con Misandra e San Piero Medori, e qua pare tutto un film.
1: Pare tutto un film.
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
3: Bon, mi pare tutto un film, Mustafa.
5: Ma allora, ti lagni. Ma quale sei, d'après sa te, l'adattazione a meglio di Léo de Hurlevent?
6: È difficile. Ne ha giusto barretti e hanno tutte qualità e divetti.
5: Aio. Perché non è mai facile con te?
6: Perché a vita non è facile, ma piena di variazione e nuance, come un romanzo di Emily Brontë, Léo de Hurlevent. La prima datazione gaggioista è quella di 1939, realizzata da William Wheeler, con Merle Oberon e Laurence Olivier. A Lebiga ha vinto un Oscar di la più bella fotografia in bianco e nero, e per me di la sola vera qualità. È bello a figliola. Ma di una versione hollywoodiana completamente assettizzata. Di è bello, ma di è troppo bello. E passa accanto a mostruosità e a brutalità di l'opera originale. Come spesso, si concentra solo un'altra storia d'amore dei due personaggi principali e ne va di una storia romantica. Solo a metà di un libro è adattata e così una parte maggiore dell'opera è lasciata accanto.
5: Quindi perché ciò che piace a gente sono storie d'amore?
6: Allora, puoi vedere Titanic o Love Actually e lasciarci tranquilli. Dopo, abbiamo visto l'adattazione di un 1990 realizzata da Peter Kominsky con Juliette Binoche e Ralph Fiennes. Questa qui è ben fatta e fa forse parte di mio breve ride, ma non è mica perfetta. Già, il libro non è adattato e che fa di viaggio? Il gioco d'attore è magnifico e il film rende l'intensità e la profondezza del libro. La musica, composta da Ryushi Sakamoto, è meravigliosa. A mozzola critica sarebbe che Juliette Binoche e Ralph Fiennes sono appena troppo i bei ruoli e che Heathcliff è bianco.
5: Eh beh, di chi sia una burista woke.
6: Zitto.
5: Non posso mai in inonda.
6: Dopo c'è la datazione di 2011, realizzata da Andrea Arnolds, una di mio breve ride in un. A maniera di filma natura rende l'atmosfera dura e selvaggia di un romanzo. C'è qualcosa di naturale, quasi brutale, che funziona veramente bene. E abbiamo infine un attore nero bejuga, Heathcliff. La relazione tra Heathcliff e Cathy non è mica romantizzata, il film illustra la problematica sociale e l'opera e la dimensione transgenerazionale di violenze intrafamiliali.
5: Papà, tante parole di figliure per dire che uabu e cattivo.
6: Il film adatta solo a metà di un libro, come spesso, ma non è tanto un problema perché il gore e l'opera è rispettato. Dopo ci sono altre adattazioni piuttosto riesciute, ma con mano tanto marcata, come quella di un 1970 di Robert Fuest o di un 1998 di David Skinner. Sono fidele al libro, ma non ha nulla di particolare a dire. C'è di nous un'adattazione con Tom Hardy, che fa di Heathcliff, esciuta in 2012.
5: Ah, ouais.
6: Ci sono belli momenti, il casting è buono, all'eccezione di Charlotte Riley, che fa Cathy, Codro appena è, o lei. E ho scritto, pi a qualche libertà che funziona, no? E il libro è adattato in integralità. Puro, non è veramente ciò che chiameria una buona adattazione.
5: Bon, hai venuto.
6: E no, ci sono sempre altre adattazioni.

0: Quella di Jacques Rivette, per un det, o quella di Buñuel?
1: Oh, me la, oh, mi vento d'aver lampado sto soggetto.
0: E perché?
2: Perché so di lasciù continua così, saremo sempre qui domani.

0: Schultes, confidence pour confidence, et oreille droit, les lâchats à Biazza Ugo, sous écho à Gronaga, Digo, Riguan, Yolampodentini.
1: Ici RCFM.
2: Ou silenzio esperto, chi un funi attarzadi, nell'us e neusango, un cunobini gui, piedane e compassione, i cristiani mandati a tomba i cristiani, ci uli a puli. Sadara da rasia di velo e di vileno, acciacassi li duti, maiori e criaduri, solo un creatore guluso santusenno, sciderà tra i morti, qui di chi funu buri. Messo musica o estino funesto di Ioannali, sterminati da diesa in pieve di garbini, eccone una sciagura, ma perché c'ho la cacciassa storia vecchia i 600 anni? Perché chi, l'audore, c'è Celan Franchi, ha sempre vecuto con sa storia andarecchia in mente. E lui era di Livia, l'audore di Ioannali ingrandato in paese di Garbini, di Betu, a Campanile, di San Juan Battista. E di custi che l'era a Guminida di Ioannali. A quelli tempi, un mistero che fermerà sano, ma perché hanno dombo a Ioannali.
1: Ici RCFM,
3: actu locale, musique.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dans un instant, le journal, puis ensuite Evelyne Fontane. On se sépare avec un extrait de Didier Haussre. Bien sûr, Didier Haussre, on se retrouve demain à 14h. Voici una poesia di Bertolomé, non tauso baesi San Lorenzo, a la chouï, e po bibriga tutti, o più bello, e a domani se diaole.
3: Apre oggi un mio cuore, parla di un mio paese. Linde sfilavano l'ore a misagliente cortese, di vaganze non si parlava, sole o neve non ci mancava. A fianco a San Petrone, ello si sta all'appusso, e fiero come un paone, scordamine mai un fosso, eravamo quante stornelli, i vecchi qui si dilli. A cappella di Sant'Antone, abbia a casa Maiò, era la nostra illusione di Bertene in processione, ognuno a sua bandiera, canti sacri e preghiera. Giusto a fianco, a Paglione, ci ruzzavamo a tuttora, avevamo sta passione, mai stanchi di sta fuga, spensierati e felici, i cugini con l'amici. Sboccavamo all'uscio sovrano, da re da casa Sabina, eravamo sempre, o erano, allegria zidellina, corse sceme, bebugiole, d'accordo come biole. Ribigliavamo i gore, giungendo un ebello per l'ornella, a mangiarne tante more, fighi, bere o imella, fraule, mele, fioroni e lontano i uttori. Ecco ci veo scugliare, passando per la stazzona, bullavamo senza veale, cantandoci una canzona, e un lampo in bignarella a giugare alla piattilla. Oh, che bella spassigliata in fondo il paese, una preghiera annunziata e assisti alle messe, tutti sti orni beati a va se ne sono andati. O alla d'oggio l'olivelle, o giusello a sulana, belli luoghi pieni di stelle, amati una vita sana, i cantili o l'ernaggio, piazza d'olmo o l'uoggio. I scorni di sto regione, questa regione hanno anima e storia, mi sono fatto una ragione stampata laggiù in memoria, l'isola e rimellacce e vignole e ginderacce. I puzzadelli e lassi e valle usualello, ubinzu e un ugedo, falcunaggio e chiapparello, pozzali e burrasche, u spazzolo e murrasche. Parlando di sto iuello, in una bieve montagnola, in Valle Russia è nato ello, battizzato a casa nuova, prego che un bello giorno ne scaleremo un forno.
0: Ici RCFM,
1: Actu locale, musique et bonne humeur.